0: pazientolo per questa gioia che ci dona Dio pietoso.
1: O mio figlio, vivo!
0: Taci! Io sono la tua strada, me cerca, te persegue. Non c'è sì, non è padre del mondo.
1: Ho cercato!

0: guardalo Pong,
1: guardalo Ping,
2: guardalo Pang.
0: È insordito,
1: continuo,
2: allucinato, io non li ascolto, ahimè.

gloria, gloria del corpo di Cinco, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina

poi si sogna. E ballato da formicola, di lanterne, di servi e soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridone e pigite, ciabatte di femmina.